0: Dunque, noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare? Cioè, è una semplice informazione.
1: Sentite, se volete andare al manicomio, mi accompagno io, signore.